L'ho portato per la posta, da lontano mille miglia. Voi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per provarvi il mio